Periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto radar, alla TV danno Jackie Chan. Fuma l'arghilè, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai.